fa. Quella domenica da solo in un cortile a passeggiare. Ora ti annoio più di allora.